Celebramus missam de memoriam sancti Dominici presbiteri cum prefazione de sanctis virginibus et religiosis.